Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Amorsita.
1: Disco della settimana, Castellina Pasi, Amorsita.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere.
2: Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Radio Liscio, solo musica da ballo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Amorsita.
1: Disco della settimana, Castellina Pasi, Amorsita.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

egoista, un po' fuori di testa, non è quello che è. Nel mio mondo c'è pieno di sogni, lontani anni luce da questa realtà. E il mio cuore così vagabondo è una giostra continua.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in prossimità delle zone alpine e appenniniche più frequenti nel pomeriggio, ma senza fenomeni. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, così come al sud, con la possibilità di un aumento della nuvolosità, con qualche pioggia in arrivo in serata, solo sulla Sardegna. Temperature in generale aumento, è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio e nello specifico ad Energia Contagiosa. Al microfono il vostro Alessio Molla, Alo per tutti quanti voi, mi trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose e su TikTok, e Max in regia pronto a servirci la miglior musica da ballo che potete trovare in circolazione. Allora, oggi giovedì, il weekend si avvicina finalmente, è stata una settimana impegnativa, non so per voi, però settimana veramente sui gomiti, quindi sono ben contento di lanciarmi in questo fine settimana. Oggi tra l'altro è giornata mondiale della password, importante, perché se ci pensate ad oggi quante cose sono criptate dalle nostre password, che ci vengono spesso a dire di cambiarle, modificarle, proprio perché ormai online bisogna stare attenti a tutto, tutto passa attraverso le password, quindi insomma giornata giusta per andare a sistemare quelle password un po' troppo semplici da essere hackerate. Per il resto abbiamo tanti begli eventi all'ordine del giorno, come spesso accade, quindi il nostro viaggio sarà molto interessante in giro per l'Italia a scoprire quali eventi prenderanno vita nel fine settimana. Quindi cari, mettetevi belli comodi, direi di cominciare con un po' di musica per riscaldare l'atmosfera e ci lanciamo tra pochissimo nel vivo della puntata. Benvenuti ad Energia Contagiosa, benvenuti sulle frequenze di Radio Liscio.

E allora carissimi, ben ritrovati in questo giovedì insieme. Cominciano ufficialmente le nostre due orette insieme, fatte di tanti eventi, tante feste che vi racconterò nel nostro viaggio quotidiano, di cui tra poco vi farò l'anteprima. Però volevo cominciare questa puntata, beh, intanto lasciandoci i nostri contatti 331-335-6565 se volete intervenire tramite un messaggino WhatsApp, oppure ovviamente sulle nostre pagine Instagram e Facebook di Radio Liscio. Ciò detto, volevo dirvi, non vi stupite se questa estate vi proporranno un cocktail al parmigiano. Capito? È una novità, ecco, diciamo così, ed è il parmigiano colada. Ecco qua, il drink nasce a Milano all'interno del 1930 cocktail bar di via Edmondo De Amicis, il bar del manager Cavagna, che ha costruito appunto una proposta, no, fatto di un mix di bevande e cucina. Ed ecco qua che il parmigiano reggiano viene lavorato fino ad ottenere una consistenza cremosa e spumosa, e poi viene mixato con del rum, succo d'ananas, cordiale e ghiaccio. Boh, non lo so se mi ispira il cocktail al parmigiano, a dir la verità. Il parmigiano mi piace in tutte le sue salse, magari riuscirà a sorprendermi anche qua. Vabbè, se capiterà di trovarlo in giro o di andare in questo bar in via Edmondo De Amicis, proveremo anche questa parmigiano colada. D'altronde ce n'è una per tutti. Va bene, invece, venendo a gusti classici e tradizioni che prenderanno vita nel fine settimana, oggi dicevo una bella carrellata di eventi. Vi faccio una piccola anteprima: cominceremo dal Lazio, prima Nepi in provincia di Viterbo per la 22esima sagra del salame cotto di Nepi e del pecorino romano del Lazio. Poi sempre nel Lazio, a Nerola, questa volta in provincia di Roma, andremo alla sagra degli gnocchi con sugo di castrato. Cioè, pensa a te, e poi via Montelupone, Macerata, nelle Marche, 63esima sagra del carciofo di Montelupone. Ecco qua. E poi sempre nelle Marche, a Senigallia, in provincia di Ancona, la sagra del carciofo nostrano. Io c'ho già fame. Non è finita, perché poi ce ne andiamo in Liguria, prima a Genova, dove c'è la grande sagra del pesce di Camogli, uno spettacolo meraviglioso dove friggono una quantità di pesce infinito. E poi sempre in Liguria, a Varazze, in provincia di Savona, c'è il Kundijun di Varazze Food Fan Festival, e la quarta festa dell'aglio orsino, questa a Bormi da Genepro. Mamma mia, quante feste, quanti eventi, riuscirò a raccontarvi tutto? Ce la metterò tutta. Quindi adesso un po' di musica, dai, per scaldarci. Io mi preparo per la prima tappa del nostro viaggio, che ci porterà nel Lazio. Mamma mia, c'ho già fame solo a guardarli sti eventi. Me si è scatenata la famuccia.

Forza carissimi, in carrozza si parte, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Ci sono arrivati un po' di messaggi, un po' di saluti, un po' di buongiorno. C'è la nostra amica Lella che ci scrive dalle Marche. Buongiorno amici di Radio Liscio, ciao a te Lella, le fa eco anche Gianluigi, lui dalla Toscana, e me lo immagino, dici buongiorno amici di Radio Liscio. Bene, bene, sono molto contento, anche sulle pagine Facebook e Instagram compaiono i vostri saluti, è un piacere avervi con noi. Allora, cominciamo il nostro viaggio insieme, come vi ho anticipato poco fa, la prima tappa è tutta laziale. Allora, ce ne andiamo prima a Nepi, che è in provincia di Viterbo, per la 22esima sagra del salame cotto di Nepi e del pecorino romano del Lazio. Senti qua, cioè già ti viene voglia di fare un panino, io sento queste due cose, il panino è già belle che è fatto. Comunque sia, è un evento che è un appuntamento fisso con esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici locali che proprio in primavera sprigionano le migliori caratteristiche organolettiche. Il gustosissimo salame cotto di Nepi e il pecorino romano, che in agro Falisco ha una lunga tradizione, leggo, sono i protagonisti della manifestazione, ma al loro fianco ovviamente anche tanti prodotti del territorio, perché quando poi si fanno feste così tutto si mette in mostra. L'obiettivo della sagra è quello di trascinare le attività economiche del territorio, ovviamente essere un'occasione per degustare tutto questo stando all'aria aperta, facendone una bella spesa. Nei ristoranti convenzionati con la sagra si trovano a pranzo e a cena tanti piatti tipici, tra cui la famosa vignarola e ancora la goratella con le

bolle, la pasta con pecorino in varie declinazioni, le fave, il salame cotto e la scapicollata, mamma mia. Ovviamente è tutta un'esaltazione delle tradizioni, del sapore, del territorio, no? Tutto ben inserito in questo contesto, perché poi questa zona è molto carina, anche molto naturale, quindi insomma, prodotti tipici per voi, pecorino romano e salame cotto a Nepi, provincia di Viterbo, e questa era la prima tappa, ma ce n'è un'altra con un altro prodotto assolutamente gustoso, ovvero gli gnocchi con sugo di castrato. Ma senti come già me lo vedo davanti, fumante, profumato, il tutto in quel di Nerola, qua siamo in provincia di Roma. E allora, di che si tratta? Allora, innanzitutto è un borgo medievale immerso tra gli uliveti della Sabina, e la tradizione qua prende forma tramite questo piatto dal gusto deciso, gli gnocchi con sugo di castrato, ed è una sagra dedicata proprio a questa specialità che racconta una cucina antica legata alla pastorizia e alla vita rurale del territorio. Gli gnocchi sono preparati rigorosamente a mano secondo le ricette locali e vengono serviti con un sugo ricco e intenso a base appunto di questa carne di castrato, no? Che è capace proprio di esprimere tutta la forza della tradizione sabina. Ed ecco qua un piatto bello robusto, genuino, però insomma, come dire, bello sostanzioso, ecco qua. E poi lungo il paese, via di stand gastronomici, musica, momenti di convivialità, no? Che coinvolgono tutti, e quindi è un'occasione come sempre per mostrare tutto il proprio territorio. Allora carissimi, potete trovare tutte le informazioni sulla loro pagina Facebook Proloco Nerola, anche per le varie prenotazioni e tutto il menù completo. Beh, io direi che il Lazio si è messo subito l'abito buono, per darci il benvenuto in questa puntata. Io sento i profumi che mi raggiungono fin qua. Buon appetito, magnate, magnate, che è tutto.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

carissimi, rieccoci qua. Sentite, di riffa o di raffa, è il caso di iniziare a pensare alle vacanze estive se già non l'avete fatto, perché qua con i prezzi che aumentano alle stelle, una situazione così così a livello internazionale, altro che così così, insomma, diciamo che prenotare prima sarebbe il caso, anche in virtù dei prezzi del petrolio. Io ho già prenotato, mi sono mosso con largo anticipo quest'anno perché non volevo incorrere in problematiche di sorta. Ciò detto, perché mi attacco a questo argomento, perché ci sono un sacco di persone che quando arriva l'estate una sola cosa vogliono fare: riposarsi e dormire. C'è chi vuole viaggiare, c'è chi vuole esplorare, c'è chi invece vuole solo distendersi e non pensarci più. Ecco qua, ed ecco che si parla di una nuova frontiera, giusto appunto, il turismo del sonno, un settore che secondo le proiezioni globali toccherà i 150 miliardi di dollari entro il 2030. E diciamo che i dati arrivano dall'osservatorio sanità di Unisalute e viene fuori che il 38% degli italiani vive un rapporto tormentato con il riposo, svegliandosi stanco e molto spesso incriccato. Ecco, io sono fra quelli, ecco, la cervicale è un disastro. E diciamo che alcuni fattori urbani sono capaci di abbassare il cortisolo, no? E sono stati identificati da questa ricercatrice che si chiama Laura Boyer-Skaite, che spero di averlo detto bene. E insomma, ci sono alcune località che sono proprio dette sleep friendly, ovvero amici dei dormienti, che vantano una forte presenza di parchi e specchi d'acqua uniti a un'architettura bassa che permette di scorgere l'orizzonte senza l'oppressione dei grattacieli. Quindi camminare in centri pedonali poi di questo tipo stimola la produzione di adenosina, che è una molecola essenziale, leggo, per il corretto ritmo sonno-veglia. Ma allora, quali sono queste città che sono così atte al riposo? Allora, in Europa sono tutte abbastanza dell'est, Vilnius, Dresda, Poznan, Varsavia, Riga, sono tutti luoghi, leggo, dove la frescura notturna, soprattutto in estate, e il buio autentico regolano naturalmente i ritmi giornalieri. Cioè, se li paragoni a posti come Bangkok, per esempio, no? Capisci che è ovvio che sia così. Diciamo che oltre alla geografia conta molto, secondo questa studiosa, l'approccio mentale, capito? Non possiamo pretendere di addormentarci all'istante, però alle volte si scatena quella cosa: devo dormire, devo dormire, devo dormire, che diventa una specie di ossessione per il riposo, no? E alla fine, come dire, non è un interruttore on off che puoi accendere o spegnere. Sta di fatto che quello che è auspicabile è un lento abbandono, ecco. Se immersi poi in queste atmosfere così soft, tutto è più semplice, avete capito? Se volete riposare bene, non dovete andare al mare, non dovete andare in quei posti dove c'è festa, tentazioni, no, dovete andare nell'est, in queste città dove la sera vi coccolate un bel tramonto che si vede in lontananza, silenzio, pace, natura, nonostante siamo comunque in città turistiche, capito? Boh, io il consiglio ve l'ho dato, poi non mi tornate a settembre stanchi che non avete dormito.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

E rieccoci carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, un po' di saluti sono arrivati sulla nostra pagina Facebook, vi diamo naturalmente il benvenuto, piano piano ci raggiungete, ci hanno dato già il buongiorno un po' di amici, vedere un po' chi ci ha scritto, c'è Luciano, ciao Luciano, c'è Wally, c'è Sonia, Graziano, Michela, ciao a tutti carissimi, è un piacere avervi con noi e tutti gli altri, mi raccomando, basta sintonizzarsi sulle nostre pagine Facebook, Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che combiniamo e ce n'è veramente una dietro l'altra. Vi ricordo anche il 331 335 6565. Allora, adesso si va nelle Marche. Vi ho promesso di parlarvi di carciofo ed eccoci qua. Due manifestazioni che si tengono: la prima a Montelupone in provincia di Macerata, la seconda a Senigallia in provincia di Ancona, e sono la prima, la 63esima sagra del carciofo di Montelupone, mentre a Senigallia c'è la sagra del carciofo nostrano. Insomma, carciofo gran protagonista. Cominciamo da Montelupone. Non ci sono mai stato a Montelupone. Sa di fatto che qua è tradizione, tutto si svolge dall'inizio degli anni 60 e il carciofo di Montelupone è una varietà molto pregiata, nota per il suo sapore dolce e delicato. È un carciofo di colore violaceo con striature verdastre, di dimensioni più piccole rispetto alla media e privo di peluria interna e spine esterne. È una pianta tardiva, ricca di fibre, calcio, fosforo, magnesio, ferro, potassio, insomma, fondamentale. Allora, l'obiettivo della sagra è quello di valorizzare il marchio Deco, no? E il riconoscimento Slow Food. Quindi durante la sagra si possono gustare tutta una serie di piatti a base di carciofo. E poi anche il posto è molto carino, è un borgo medievale circondato da antiche mura quattrocentesche e conserva un ricco patrimonio storico e culturale, tra cui il Palazzo del Podestà con il suo splendido loggiato a 5 archi e la Torre Civica con merlatura ghibellina. Wow, bellissima, mi piacciono un sacco questi posti super storici. Vabbè, il menù è molto vario e tra l'altro domenica alle 15:30 c'è anche il palio del carciofo. Sabato sera suona forte forte live show con tributo a Raffaella Carrà, mentre invece domenica c'è Veronica Kay e i generi elementari che delizieranno il pubblico con tutta la musica. Ovviamente un bel menù ricco tutto a base di carciofo di Montelupone. Ma col carciofo non ho finito, perché come vi ho detto c'è un'altra bella tappa. Questa è a Senigallia, cambiamo provincia da Macerata, dove eravamo prima, ci spostiamo nella provincia di Ancona e qua c'è la sagra del carciofo nostrano, altro elemento simbolo della cucina marchigiana, coltivato localmente, piatti che raccontano la sua versatilità, stand gastronomici che offrono un percorso legato alla stagionalità e al lavoro agricolo, con appunto protagonista indiscusso questo carciofo che viene abbinato in diverse pietanze. Tra le varie cose che trovate nel menù, i fusilloni con carciofi, agnello e limone, il filetto di spigola con gamberi, carciofi e pomodorini, gli hamburger di chianina con carciofi e parmigiano, wow, poi tagliatelle ai carciofi, lasagne ai carciofi, arista, frittata, carciofi ripieni, tutto con questi carciofi super protagonisti di una sagra e di un menù molto molto gustoso. Quindi cari miei, se siete dalle parti delle Marche questo fine settimana, 63esima sagra del carciofo di Montelupone, Macerata. Se invece siete dalle parti di Senigallia, Ancona, sagra del carciofo nostrano. Cari miei, se amate il carciofo, questa zona d'Italia, questo weekend ne diventa la capitale, non potete proprio non passar di lì. Buon appetito carciofoso a tutti coloro che raggiungeranno le Marche.

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Allora, ricapitoliamo un po' le cose, perché qua veramente ce n'è una dietro l'altra. Allora, a partire da quest'estate, Radio Liscio Summer Tour. Verremo nelle vostre feste, nei vostri eventi, a riprendere il meglio delle vostre sagre e in più farciremo il tutto di grande musica e via. Poi, a partire da maggio, le crociere e le vacanze, che trovate su viaggecultura.it, dove la musica da ballo è protagonista in giro per il Mar Mediterraneo e due. E poi le messe in onda televisive, quelle su Prima Antenna del sabato sera alle 21.30 in Piemonte e Liguria, ma anche in tutta la Lombardia, comprese le province di Piacenza e Parma in Emilia Romagna. Quindi così abbiamo ampliato il nostro segnale e vi raggiungiamo televisivamente con i nostri spettacoli anche da quelle parti il sabato sera. Insomma, Radio Liscio è una fucina di cose che succedono una dietro l'altra, tutte fatte per rendervi protagonisti in questo mondo e in questa musica che tanto ci piace. Le news, cari, a tra poco, vi aspetto qua per continuare la nostra puntata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Comincia la nostra seconda ora insieme. Fammi fare un saluto all'amico Ruggero che ha scritto al 331-335-6565 dal quel di Ostia e mi dice: non sapevo nulla di questi eventi di cui mi hai parlato, molto bene, credo proprio di aver pianificato il mio fine settimana. Eh sì, prima vi ho portati da quelle parti, c'è la sagra del salame cotto di nepi e del pecorino romano, ma anche la sagra degli gnocchi con sugo castrato a nero. Parola, il nostro amico Ruggero si è segnato tutto, bravo caro, bravo. Ma gli eventi continuano e tra poco ci faremo un altro tuffettino, un altro viaggio per scoprire cosa ancora ci manca. Adesso voglio parlarvi un attimo della famosa Gen Z, ma diciamo più facilmente i giovani, che è più semplice. Un dato in controtendenza, non me l'aspettavo. Loro che fanno tutto online, no? Acquistano tutto, fanno, montano, si conoscono, vivono praticamente sui social, ecco che mi stupiscono con le loro scelte dei negozi. Secondo infatti i dati dell'Osservatorio Giovani e Retail, progetto di scuola.net in collaborazione con Feder Distribuzione, hanno fatto un'indagine con un campione di oltre 1000 persone tra i 17 e i 25 anni e salta fuori che i giovani, la cosiddetta generazione Z, preferiscono acquistare in negozio piuttosto che online. Proprio non me l'aspettavo, proprio in controtendenza. Diciamo, ci fa sapere Roberta Paltrinieri, sociologa dei consumi all'Università di Bologna, che c'è una riemersione della presenza fisica, della necessità di contatti persi a causa del Covid. In quest'ottica, conclude, risulta normale che a sentire maggiormente il bisogno di una socialità degli acquisti siano proprio i più giovani. Allora, io diciamo che sto Covid e sto lockdown ha anche un po' rotto, cioè io ormai me lo sono belle che dimenticato. Va bene che ha avuto un impatto, però adesso a distanza di 5 anni parlare ancora dell'impatto che ha avuto mi sembra un po' eccessivo, mentre invece mi sembra molto positivo questa cosa che i giovani escano e anche diano linfa al commercio locale, che sicuramente male non fa, che tanto i colossi online di soldi ne fanno già a palate. Quindi benvenga questa tendenza, bravi ragazzi, qualche soldino meglio spenderlo nei negozi di paese. Va bene, a proposito di paese, cari, state lì perché il nostro viaggio continua e ce ne andremo in un sacco di paesi in Liguria, perché questo fine settimana c'è un sacco di roba che vi racconto tra pochissimo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua carissimi, forza tutti in barca, si parte per la Liguria, weekend splendido, letteralmente splendido questo weekend che ci aspetta. In Liguria ci sono un sacco di manifestazioni bellissime, io ne ho segnalate tre, vi segnalo adesso, tre eventi molto belli, a partire da Camogli. Allora qua vado veloce perché è un evento di cui vi parlo tutti gli anni, ma sono anche molto affezionato, sto parlando della Sagra del Pesce di Camogli. Si parte dalla provincia di Genova, è un evento bellissimo che attira davvero tantissime persone, quindi organizzatevi perché è un qualcosa di spettacolare. Siamo in piazza Colombo, affacciata sul porticciolo con le sue barche variopinte a far da contorno, ed ecco che c'è una padella di quasi 4 metri di diametro, è considerata la più grande del mondo del suo genere. Qua vengono fritti quintali di pesce azzurro distribuiti ai presenti in un rito proprio collettivo che celebra tutta la cucina semplice e genuina del mare. Questo evento si svolge di domenica e vi verranno offerti veramente questi piatti meravigliosi, dove troverete acciughe, sarde, pesci locali, tutti fritti al momento e serviti caldi, in una grande atmosfera di convivialità in questa Camogli che è splendida. Grande lavoro che fanno gli amici che si mettono a disposizione per questa manifestazione, vi ripeto, attira tantissime persone, quindi se avete in programma di andare da quelle parti organizzatevi per tempo, soprattutto col parcheggio, perché è un gran casino. Ma non finisce qua, mi sposto adesso in provincia di Savona, esattamente a Varese.

di mare, ma anche ravioli, focaccette, panissa, sono alcune delle ricette che potrete assaggiare nel Kundijun Varazze Food Fan Festival, dove tradizione e innovazione si incontrano. E due, ma non ho finito, perché ho ancora un evento da segnalarvi, sempre più o meno nella stessa zona, provincia di Savona, ed è la quarta festa dell'aglio orsino. Qua andiamo a Bormida Genepro, altro evento anche questo molto molto bello, con una bella storia alle spalle. Allora, innanzitutto siamo nel cuore verde della Liguria, tra le colline della Val Bormida, e questo è il borgo di Rocchetta di Cengio, che celebra ogni anno appunto la festa dell'aglio orsino, un evento molto caratteristico organizzata dalla comunità del cibo della zucca di Rocchetta e dalla condotta Slow Food Valli della Bormida. La festa è dedicata a quest'aglio orsino, detto Allium Ursinum, una pianta spontanea dalle numerose proprietà benefiche, dal gusto delicato, simile all'aglio comune ma meno persistente, no? Perfetto per i baci, quindi. E quindi durante tutta la giornata visite guidate al suggestivo giardino di Prince, che ospita oltre 200 varietà di spezie ed erbe aromatiche provenienti da tutto il mondo, poi approfondimenti culinari, show cooking con esperti del settore, e poi la festa ovviamente è l'opportunità per degustare piatti preparati con l'aglio orsino, esaltando il sapore unico e le sue qualità nutrizionali. Capito? È un bel viaggio sensoriale, natura, cultura, gastronomia, c'è tutto quello che serve e anche un bel menù gustoso e sfizioso. Trovate tutte le info sulla loro pagina Facebook Festa dell'Aglio Orsino, che si unisce al Kundijun Varazze Food Fan Festival appunto a Varazze, e alla Sagra del Pesce di Camogli, Genova, per rendere questo weekend ligure davvero indimenticabile. Io c'ho già una fame a sentire tutta sta roba, che mi viene voglia di partire già subito per andare in Liguria, che ci sto tanto bene io lì.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

Oh, carissimi, rieccoci insieme. Ve lo dico, la prossima notizia l'ha selezionata mia figlia. Mi ha visto che mi smanettavo, leggevo determinate cose. Quando ha visto la fotografia che avevo davanti, nonostante i 6 anni, adesso sta imparando a leggere, quindi sei incuriosita. E via, ecco la classifica delle principesse Disney più amate. Scusate, ma io il papà faccio nel tempo libero e quindi ogni tanto mi capitano anche queste cose. Però in realtà è molto interessante, perché il mondo Disney, bene o male, ci abbraccia tutti quanti. E allora questo sito Ranker ha provato, tramite un sondaggio che ha coinvolto la bellezza di 263.000 voti, giusto per capire quanto è interessante il mondo Disney ancora, no? E quindi ecco che il podio è molto chiaro. Allora, al primo posto, la principessa più amata in assoluto è Belle, della Bella e la Bestia, tutto qui un bel paesino. Secondo posto per Rapunzel, capelli lunghi biondi che scende dalla torre. Terzo posto per Jasmine, anche Jasmine, principessa di Aladdin. A ruota seguono Mulan, Vaiana e Ariel. Allora, diciamo che Vaiana è la più recente fra le tre, no? Perché fondamentalmente le altre sono un pochettino più datate. Beh, anche Rapunzel è abbastanza recente. Mentre invece, se lo chiedete a mia figlia, la preferita è sempre Vaiana. Sì, per Vaiana, per Melody, che lei ha i capelli marroni, mentre invece per la piccola Isabel è Elsa. A proposito, dov'è Elsa? Ancora non è salita in classifica, mi sembra strano. Ecco, rimangono un po' indietro Tiana, Pocahontas e Cenerentola. Aurora e Biancaneve scendono verso la metà classifica, e all'ultimo posto troviamo Raya, principessa guerriera di Raya e l'ultimo drago. Io la trovo bellissima Raya, proprio una combattente, come dico io. Però in tutto questo, secondo me, c'è un grande problema: non vedo Elsa. Cioè, Elsa per me è Elsa di Frozen, è stata Elsa e Anna, sono state una croce costante. Volete dirmi che non sono in classifica? Non ci credo. Qui questa classifica va rivista, andrò ad indagare. Figuratevi, anche a Disney hanno aperto tutta una sezione nuova a Parigi dedicata appunto al magico regno di Frozen. Vabbè, insomma, comunque la più amata di tutte risulta Belle, bel cartone La Bella e la Bestia, mi piace sempre. Quando ho voglia di un po' di magia e di rilassarle un pochettino, un cartone Disney ci sta sempre.

Sono tornato carissimi, rieccoci on air. Allora, la giornata di oggi è stata davvero super farcita di feste, una dietro l'altra, tutte che prendono vita a partire da domani, quindi visto che sono tanti gli eventi di cui abbiamo parlato oggi, approfitterei di questi minuti, siamo quasi in conclusione, per ricapitolare le feste di cui vi ho parlato. Allora, il nostro viaggio oggi è cominciato a Nepi, in provincia di Viterbo, con la 22esima sagra del salame cotto di Nepi e del pecorino romano del Lazio. Una delizia meravigliosa che si unisce alla sagra degli gnocchi con sugo di castrato. Questa si tiene a Nerola in provincia di Roma, quindi sto benvenuto laziale con tutti sti prodotti meravigliosi, roba da tuffarcisi dentro. Ovviamente vi ho dato tutte le indicazioni, però nelle loro pagine Facebook trovate tutto quanto. Comunque questi sono i prodotti messi in mostra. Da lì ci siamo spostati poi nelle Marche. Questo è il weekend del carciofo, evidentemente, perché viene celebrato intanto a Montelupone, che sta in provincia di Macerata, con la 63esima edizione della Sagra del Carciofo di Montelupone. Molto gustoso, delicato, molto piacevole, insomma, una deco del territorio. E poi siamo andati anche a Senigallia, questa sta in provincia di Ancona, dove anche qua il carciofo viene celebrato insieme a tanti altri prodotti, ovviamente, del territorio, nella Sagra del Carciofo Nostrano. Quindi, amanti del carciofo, il posto giusto per voi in questo fine settimana è sicuramente le Marche. E poi via in Liguria, ovviamente anche qua la bella stagione ormai si è aperta e cominciano tante belle feste all'insegna dei prodotti tipici. La più bella, forse la più caratteristica di tutto il weekend ligure, è la sagra del pesce di Camogli in provincia di Genova, dove viene messo questo enorme padellone con l'olio, dove viene fritto il pesce azzurro e servito a tutti i commensali che passano di lì in questa bella festa di piazza. Ma è molto bello anche il Kundijun a Varazze, Varazze Food Fan Festival, anche qua prodotti tipici locali, focaccette, cosine buone del territorio. E poi quarta festa dell'aglio orsino, sempre in provincia di Savona, a Bormi da Genepro, dove questo aglio particolarmente dolce e digeribile è protagonista di tante ricette del territorio. Mamma mia carissimi, oggi veramente tante tante belle feste, le rivediamo tutte quante domani, mi raccomando, nella puntatona conclusiva della settimana, dove facciamo tutto il riassuntone. Questi eventi li trovate, ve lo ricordo sempre, anche nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. E allora gustiamocelo un po' di tempo libero con un po' di buona musica e ci si vede qua per i saluti tra pochissimo. Vi aspetto, qui non mi muovo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
2: Si è conclusa la visita romana di due giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni per il leader di AVS Fratoianni. L'incontro con Rubio tutta una farsa e il governo obbedisce a Trump.
1: Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei playoff che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
3: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Le ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo due anni di B. Era già promosso il Venezia, che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica. In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C. Retrocede anche la Reggiana, inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e, letteralmente all'ultimo minuto, l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. Quanto basta per spedire il Sud Tirol 1-1 in casa con la Juve Stabia al play-out contro il Bari, che lo acciuffa sbancando 3-2 Catanzaro. L'Avellino batte 1-0 il Modena e centra l'ultimo posto utile per i play-off, dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Le prime due direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena Juve Stabia.
1: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto con il ventenne croato Prismic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

E allora carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati in questo venerdì insieme. Finalmente la settimana volge al termine e da queste parti significa che la puntata di oggi sarà stracolma di bellissimi eventi. Ci faremo proprio un bel giro per tutta l'Italia, perché ci rivediamo tutti gli eventi che vi ho proposto in questa lunga settimana insieme. Lunga ma gradevole, spero. Però, devo dire il vero, qualche evento fresco me l'ero segnato anche per oggi. Qualcosa che ancora non vi ho raccontato. E allora vi porterò, vi faccio una piccola anteprima, alla Sagra del Brasadé che si tiene a Staghiglione, che sta in provincia di Pavia, questo weekend. Una cosa molto caruccia, molto particolare, la Sagra del Brasadé, con questo ciambellotto duro, molto gustoso. Poi ce ne andiamo ad Orte, che sta in provincia di Viterbo. Qua parleremo della Sagra del Carciofo, il Carciofo Fest, visto che in questo periodo è molto tradizionale e anche molto stagionale. A Orte ne fanno un vanto, così come la 30ª festa di Prima Vera a Castel Todino. Qua saremo in Umbria, Terni, e qua concluderemo il nostro viaggio, poi prima di ficcarci in tutti gli eventi e in tutta la rassegna settimanale, diciamo così. Sentite, a proposito di primavera, se questo inizio di primavera inoltrata, diciamo così, un po' vi infastidisce, no? Magari vi sentite un pochettino, come diceva mia nonna, col balurdon, perché cambia l'orologio biologico, sono proprio i ritmi circadiani, quindi la, come dire, la maggiore esposizione alla luce, ecco, leggo, riduce la produzione di melatonino e quindi altera l'equilibrio ormonale, mentre la vasodilatazione dovuta al caldo può provocare cali di pressione e senso di debolezza. Allora, è abbastanza normale questa cosa qua, diciamo che possiamo integrare un po', ci prepara all'estate, poi lì sì che arrivano i cali di debolezza con il caldo forte, quindi dobbiamo considerarla come una sorta di allenamento all'estate. A me è un allenamento che piace, non so a voi, però insomma, se vi sentite un po' così, ecco, potrebbe incidere anche la qualità del riposo. Insomma, cambiano un po' di cose, no, in questo periodo, e quindi bisogna darsi una svegliata e allinearsi ai vari ritmi circadiani, così dicono gli esperti. Va bene cari, a tra poco, ce ne andiamo alla Sagra del Brasadé. Nel frattempo un po' di buona musica.

Oh, carissimi, ben ritrovati a tutti. Allora partiamo alla scoperta del primo evento di oggi, che vi ho anticipato poco fa. Il tutto ci porta in quel di Staghiglione, siamo in provincia di Pavia. Questo è un evento che ho vissuto tante volte. Sto parlando della Sagra del Brasadé, in programma giusto appunto per questa domenica. Oh, un evento super gustoso, che celebra un prodotto meraviglioso che è questo Brasadé. Di che cosa si tratta? Allora, il Brasadé è proprio un simbolo di questo territorio. È un dolce molto semplice ma ricco di significato, e rappresenta uno dei simboli della tradizione locale. Preparato secondo ricette antiche, il Brasadé altro non è che una specie di ciambellone molto duro, no? È un ciambellone che io utilizzo molto spesso pucciato all'interno del vino, no? Perché si ammorbidisce, perché di suo è abbastanza duro, no? Vengono tutte infilate, diciamo, queste ciambelle dure, con la parte piatta rivolta nello stesso verso all'interno di uno spago, viene fuori una specie di collana, no? E quindi è l'undicesima di queste ciambelle, viene usata come un fermaglio, una cosa caratteristica particolare. Dicevo, la ricetta è antica e segreta, in realtà è...

è fatta proprio di prodotti molto molto semplici. La sua caratteristica è quella di essere appunto sto ciambellone bello bello bello gnucco, bisogna mangiarselo. Io appunto, come vi dicevo, lo abbino molto spesso ad un vino, qualcosa del genere, anche a colazione mi piacciono molto perché si ammorbidiscono nel latte. E qua a Staghiglione ovviamente questo è proprio un simbolo del territorio, no? La festa è molto tradizionale, molto accogliente, praticamente si passeggia nei vari punti dedicati alla sagra, ci sono oltre che ovviamente al brasadè tantissimi prodotti che vengono preparati in ogni angolo di questa Staghiglione, quindi ovviamente grandi salami di Varzi, grandi piatti del territorio, no? Primi, ravioli, insomma la cultura gastronomica qua ovviamente è molto importante. E poi la festa è molto contadina, molto paesana, no? Quindi ci sono le signore che preparano ancora questi brasadè, lo fanno davanti ai vostri occhi, perché poi è sempre prevista una manifestazione, no? Una realizzazione di questi biscotti. Mi ricordo che io una volta, quando seguì l'evento con la televisione locale di Pavia, andavo lì con loro, le preparavo, le cucinavo, no? E poi vedevo proprio persone, queste signore anziane che si vede che le fanno da una vita e mi fanno sempre una gran tenerezza. E quindi brave brave, se volete cucinarle insieme a voi, sicuramente Staghiglione, vi ricordo Staghiglione, provincia di Pavia, si sale verso l'Oltrepò ed ecco che vi compare questo paesino dove tradizioni, convivialità e spirito di condivisione fanno sì che questa sagra del brasadè sia un elemento tipico del territorio. Quindi cari, se domenica passate dalle parti di Pavia, sicuramente questo potrebbe essere il posto giusto per voi. Bravi cari, viva il brasadè, viva Staghiglione, rivedremo questo evento verso fine puntata. Adesso un po' di musica, alla quale come sempre pensa il nostro Max, e allora sul volume che si balla.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

rieccoci sintonizzati, ben ritrovati a tutti carissimi. Stanno arrivando i primi messaggi al 331 335 6565. Grazie a tutti naturalmente, viva Radio Liscio, buongiorno amici. Un abbraccio da, un saluto da, siete tantissimi. E quindi vi ringraziamo per essere insieme a noi. Sentite, è uscito uno studio molto interessante di cui volevo parlarvi. Secondo me non è che servisse uno studio a dir la verità, perché è una cosa abbastanza ovvia, diciamo un'abitudine del cervello. Allora, diciamo che appunto il cervello, e qua il fulcro della news, ricorda più gli insulti che i complimenti. Che ne pensate voi? È così secondo voi? Beh, in effetti diciamo che è più facile ricordarsi che qualcuno ci ha fatto uno sgarbo, ci ha fatto un torto, piuttosto che ricordarci del bene che ci è stato fatto. Ma in realtà appunto, come dire, c'è un meccanismo del cervello proprio dietro a questo, no? E proprio questo studio lo conferma e dice che il cervello darebbe più risalto alle esperienze negative piuttosto che a quelle positive, e il tutto è dovuto a una sorta di meccanismo biologico. La nostra mente praticamente registra le parole che ci feriscono di più rispetto a quelle che ci fanno bene. Oh, ma guarda, sta roba è terrificante. Ci sono famiglie che non si parlano da anni, amici che magari si sono persi per una sciocchezza di commento, di battuta o anche di litigata, no? Che se la sono legata lì e basta, è finito così. E voi, magari anche voi, che ci state ascoltando per tanti anni, non parlate con qualcuno proprio perché questo cervello ci fa sto scherzo, no? Si chiama la negativity bias, appunto, bias della negatività. Quindi un'esperienza negativa pesa 5 volte di più di una positiva. E il motivo interessante è di tipo evolutivo, perché i nostri antenati dovevano sempre ricordare le esperienze dei pericoli per sopravvivere. Quindi quello che ci faceva male, quello che in qualche maniera ci bloccava, ci feriva, eccetera, era quel qualcosa da segnare lì, no? Come quando nel mondo animale, nel regno animale, male, i genitori fanno vedere ai cuccioli, no, quello che devono fare, stare attenti, non mangiate quello, non calpestate questo, così esattamente il cervello ragiona allo stesso motivo. Però a sto punto la domanda è: disinnescabile sto bias della negatività? Bah, c'è qualche consiglio un po' da due soldi qua. Dice: scrivere su un quaderno le cose belle che ci succedono, i complimenti che abbiamo ricevuto, andarli a rileggere ogni tanto, e ti fai il quaderno dei complimenti per darti una botta di autostima. Vabbè, insomma, secondo me bisogna affrontare giorno per giorno, godersi il bello che c'è e non essere troppo rancorosi. Questo l'ho imparato anch'io negli anni, diciamo così. Alle volte è facile perdere la brocca, però poi insomma, soprattutto per sciocchezze, si può anche lasciar correre ogni tanto. Vabbè, comunque insomma, se siete così un po' permalosoni e ve la prendete, tenete il muso, molto facilmente siete dei cancro come me. Ma alla fine probabilmente è questo bias della negatività che, come dire, vi condiziona. Ma si può superare magari di fronte a un bel bicchiere di vino e a due chiacchiere passa tutto.

no, non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Oh, rieccoci qua, carissimi. Che bello, il nostro viaggio continua. Sono gli ultimi due eventi freschi, me li ero tenuti qua per questo venerdì, ancora non ve ne avevo parlato, e si uniscono alla splendida rassegna che tra poco faremo di tutti gli eventi che giusto appunto saranno protagonisti della settimana. Ma questi, come ho detto, me li ero tenuti da parte per questo venerdì. E dove vi porto? Allora, cominciamo dal Lazio, a Orte, in provincia di Viterbo, dove c'è il Carciofo Fest, che facciamo, non ci andiamo, e poi ci trasferiamo alla 30ª festa di primavera a Castel Todino, questa volta in Umbria, in provincia di Terni, quindi siamo geolocalizzati nel centro Italia. Allora cominciamo da quel di Orte per scoprire che cos'è questo Carciofo Fest, che dal nome suona benissimo, ed è una festa che ogni anno celebra il rinomato carciofo dalle antiche origini. Qua troverete i migliori ristoratori della cittadina che declinano questo prezioso ortaggio tra ricette della tradizione e proposte innovative in una vasta gamma di piatti creativi e deliziosi che mettono in risalto le sue qualità uniche. Il festival, noto anche come Carciofo Ortano Fest, leggo essere un'esperienza culinaria imperdibile grazie alla presenza di numerosi piatti, dai supplì al cartoccio di carciofi fritti, wow, ai visciarelli con guanciale e carciofo, al carciofo proposto come dolce. Come fai a proporre il carciofo come dolce? Chissà che delizia sarà. Ma la festa non è solo qui, perché c'è un ricco programma di iniziative che adesso vado a leggervi. Il tutto comincia, anzi è già cominciato ieri, pensate un po', perché c'è stata l'inaugurazione alle 18, l'aperitivo in musica, eccetera eccetera, e si va avanti oggi alle 18, speciale carciofo alla giudia, aperitivo a cura dello chef Gianni Calderari, e poi musica live e cena allo stand dalle 21:30, musica con The Italian Job. Sabato una giornata molto intensa, si comincia alle 7 del mattino con il ritrovo walking sul Tevere per una bella passeggiata sulle rive appunto del Tevere, partendo poi alle 8:30, alle 12 c'è l'aperitivo, pranzo allo stand, 18:30 aperitivo ancora con lo chef, questa volta Antonio Tofone, e live music con Aurora, che poi riprende dopo la cena allo stand e via alle 23 con il DJ set. Anche domenica, giornata interessante, alle 9 carciofa due ruote, giro turistico a cura del Vespa Club di Orte, aperitivo, pranzo, alle 17 convegno origine e storia del carciofo ontano dolce a cura di Vincenzo Cherubini, e poi come al solito programma serale con l'aperitivo, questa volta c'è lo chef Marco Del Gelsomino e la live music Marcello Balena, dalle 22 in poi musica ancora per festeggiare. Quindi questo è il primo evento, provincia di Viterbo, Orte, Carciofo Fest. Ma ce n'è un altro molto caruccio che ci porta a Castel Todino, provincia di Terni, questa volta in Umbria. L'evento si celebra su due weekend, quindi questa settimana ma anche il prossimo, e sto parlando della festa di primavera di Castel Todino. Siamo in una frazione del comune di Monte Castrilli ed è una festa che ha una lunga tradizione che risale a diversi decenni fa, con mostre di pittura, musica dal vivo, DJ set, spettacoli, e con una seratona finale musicale molto carina. Uno degli aspetti più affascinanti è ovviamente l'offerta gastronomica. Tra tutte le varie cose, la più interessante sicuramente è l'oca arrosto, che è proprio la protagonista di questa festa, insieme alla pizza al testo alla casteltodinese. Questi piatti, preparati secondo tradizioni locali, rappresentano un vero e proprio viaggio nei sapori autentici dell'Umbria. La taverna al Palazzo di Massa è il luogo ideale per degustare queste prelibatezze accompagnate da vini locali e altre specialità regionali. Ma che bello, come si deve star bene da quelle parti. La preparazione dell'oca arrosto, tra l'altro, risale a tempi antichi, quando l'allevamento di oche era molto comune in questa regione. Questi animali erano allevati non solo per la carne, ma anche per il grasso utilizzato in cucina per la conservazione degli alimenti. Quindi l'oca è stata molto importante in passato, e tradizioni come queste servono giusto appunto anche per ricordarci effettivamente quello che fu, quello che è e soprattutto quello che sarà questo weekend, con la festa di primavera di Castel Todino, Umbria, provincia di Terni. Wow, un bellissimo weekend ci attende, fra poco la rassegna di tutto il meglio, quello che verrà in questo fine settimana in giro per l'Italia. A tra poco!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Oh carissimi, se ancora non avete scelto che cosa fare questo fine settimana, dovete per forza rimanere sintonizzati con noi qua sulle frequenze di Radio Liscio, perché tra poco ad Energia Contagiosa parte la rassegna con tutti i migliori eventi raccontati in questi giorni, che saranno giusto appunto protagonisti di questo fine settimana. Trovate poi tutti i racconti legati a questi eventi nella nostra app, scaricabile gratuitamente per tutti i dispositivi sui vari store, e lì nel mio podcast dedicato al tempo libero ogni evento diventa protagonista con il suo racconto e tutta la sua tradizione, giusto appunto, legata alle tante eccellenze che ogni giorno vi raccontiamo qua sulle frequenze di Radio Liscio. Passateci a trovare sui nostri social network, Radio Liscio su Instagram, Facebook e YouTube. Mettete un cuoricino ed entrate a far parte del nostro mondo. Adesso le news, cari, e poi vi aspetto qua, che il nostro viaggio in giro per l'Italia sta per cominciare.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. All'indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, tra Italia e Stati Uniti spunta il caso di un cittadino americano, Lee Gilley, in attesa di processo in Texas con l'accusa di aver ucciso la moglie incinta, evaso dai domiciliari e fuggito in Italia con un passaporto falso. Intercettato a Malpensa, ora in carcere a Torino. Washington ne chiede l'estradizione, ma la Corte d'Appello di Torino fa notare che per la nostra Costituzione non può effettuarsi se rischia la pena di morte in vigore nello Stato americano e ritiene non sufficiente una rassicurazione giunta dalla polizia texana. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto. Un cittadino, forse maliano di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. I fendenti si sono rivelati fatali. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati poi recuperati senza vita dai soccorritori. Sul posto anche i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Calcio: Torino-Sassuolo 2-1 ha aperto la 36esima giornata di Serie A. Sotto per la rete di Torsveld, i Granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi il turno prosegue con Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati, ben risintonizzati carissimi in questo meraviglioso venerdì che ci apre al fine settimana. Rieccoci qua, allora tra pochissimo partiremo con una super rassegna di tutti gli eventi che prenderanno vita in questo fine settimana. Tra l'altro ci collegheremo anche in diretta con Studio 1, quindi saremo anche in TV in tutta la Lombardia in questa nostra rassegna tutta particolare per rivedere tutto il viaggio e tutto quello che esplode in questo weekend in giro per l'Italia. Ma prima una bella notizia che riguarda l'Italia, perché c'è da dire che se in alcune classifiche siamo parecchio giù, in altre invece svettiamo, e questa è una di quelle, ovvero la classifica dei paesi più longevi al mondo, capito? L'Italia è molto in alto in questa cosa. Pensate che la speranza di vita in Italia arriva fino a 83,4 anni, e quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo, per non dire uno dei più vecchi al mondo, perché poi bisogna anche considerare il subentro di nuove risorse, no? Perché su tante persone anziane, giustamente, da mantenere dopo una vita di sacrifici, ci vuole chi lavori. Quindi il problema è quello: va bene diventare un paese più longevo, però bisognerebbe che crescesse anche il numero di coloro che nascono. Sta di fatto che tra il 1990 e il 2024 il dato è salito di 8 anni per gli uomini, meno male, e di 6,5 per le donne, che comunque vivono sempre di più, le donne 85,6 anni di media, gli uomini 81,5. L'invecchiamento della popolazione, ovviamente, come ho anticipato, pone nuove sfide sanitarie e sociali. Ci sono più patologie legate alla vecchiaia e alla multimorbilità, che nel nostro paese interessa 13 milioni di individui. Questo è il tracciato dell'Istat. Assieme ai guadagni di longevità, in Italia, continuo nella notizia, purtroppo aumentata anche la diffusione di malattie cronico-degenerative. I tumori sono passati dal 2-3% dei decessi alla fine del XIX secolo al 26,3% nel 2023, e le malattie cardiovascolari dal 6-8% al 30%, diventando dalla seconda metà del Novecento la principale causa di morte. Sono aumentati anche i diabetici e gli ipertesi, quindi insomma invecchiamo sì, però sti dati non sono proprio rosei, ci arriviamo un po' acciaccati alla vecchiaia. Sarebbe meglio forse darsi da fare nel corso del tempo, a vivere un po' più sano, no? Magari fare un po' più di attività fisica, non pensare solo all'andare al lavoro. Bisognerebbe avere il tempo, perché poi sta vecchiaia lunga, bisogna essere in forma per godersela e per andare alle feste, come stiamo per fare noi tra pochissimo, cominciando la nostra rassegna sul weekend e tutti i suoi meravigliosi eventi. Un po' di musica e vi aspetto qua, che sono super carico. A tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio. Da questo momento siamo in onda anche su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre in tutta la Lombardia e anche le province di Parma e Piacenza. E siamo qua insieme per far che cosa? Per raccontare il meglio di tutti gli eventi che stanno per prendere vita in questo meraviglioso fine settimana. E allora, durante questa settimana, giusto appunto, abbiamo fatto un lungo viaggio attraverso le regioni italiane e andiamo a scoprire che cosa si scatena in questo fine settimana di eventi, a partire da Asigliano Vercellese, ovviamente Piemonte, provincia di Vercelli, dove si tiene la 590esima Corsa dei Buoi, una manifestazione super tradizionale nata nel 1436 che verrà questi enormi buoi e carri sfilare appunto per le strade di Asigliano Vercellese in una competizione molto molto antica, un evento sicuramente imperdibile per questa domenica, poi farcito da tanti altri eventi nella stessa manifestazione che coloreranno il tutto. Da qua ci spostiamo, ce ne andiamo in provincia di Pavia, andiamo a Cilavegna. A Cilavegna si celebra la Sagra dell'Asparago, una festa bellissima con anche la Corsa dei Maiali, un evento tutto particolare, ma soprattutto si celebra questo asparago bianco, gustoso, molto saporito, perfetto per tantissime ricette. Quindi questa domenica Cilavegna, provincia di Pavia, se siete amanti degli asparagi proprio non ve lo potete perdere. Se invece vi piacciono i dolci, vi aspettano in provincia di Forlì-Cesena per la Sagra del Bustreng, anche questa una sagra tutta particolare dedicata a questo dolce, che è fatto con ingredienti semplici, poveri, contadini, come frutta secca, miele, mosto, aromi naturali, insomma una tradizione contadina che va avanti nel tempo e che viene riproposta per voi in questo fine settimana proprio alla Sagra del Bustreng. Borghi, comune di Borghi, provincia di Forlì-Cesena. Da qui ci spostiamo, torniamo in Piemonte, questa volta ce ne andiamo a Poirino, provincia di Torino. Vi piace la tinca, vi piace il pesce in generale, magari vi piacciono anche gli asparagi. 69esima edizione della Fiera della Tinca e degli Asparagi, insieme a tutta una serie di eccellenze gastronomiche che vengono messe in scena durante degli eventi come questi, no? Perché sono anche catalizzanti di tutti i vari territori e quindi grande delicatezza e un prodotto, l'asparago, che giusto appunto in questo periodo va per la maggiore. Quindi Sagra della Tinca e dell'Asparago in quel di Poirino in provincia di Torino. Che dite, facciamo un salto anche in Toscana? Io direi proprio di sì, perché se vi piace la cipolla, allora dovete andare a Treschietto. Allora, Treschietto in realtà è una frazione, è la frazione di Bagnone, siamo in provincia di Massa Carrara, e giusto appunto vi preparano delle pietanze con questa meravigliosa cipolla che ha queste venature rose, una cipolla molto molto dolce che sta bene in tantissimi piatti, ma è anche perfetta al pinzimonio con un pochettino d'olio. Mi sembra di stare già là. E chiudiamo questo primo blocco con l'ultima tappa, che ci riporta in Emilia Romagna, esattamente a Castel Arquato, che sta in provincia di Piacenza, un luogo molto bello con delle mura antiche, dove al suo interno si tiene il Monte Rosso Valdarda Festival, un festival dedicato all'olio, dedicato al vino e ovviamente a tutte le eccellenze che questo lembo d'Italia ha da offrirci. Che bel weekend, che sarà un sacco di feste, il sole è con noi, quindi non ci resta che goderci. E ho appena cominciato un po' di musica e poi torno con tutti gli altri eventi.

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

E rieccoci in onda e su Radio Liscio con energia contagiosa, ma anche su Studio 1, canale 95 in tutto il digitale terrestre della Lombardia e anche Parma e Piacenza. Ben ritrovati a tutti quanti, stiamo continuando il nostro viaggio che ci porta giusto appunto in questo meraviglioso fine settimana, raccontandone tutti gli eventi che prenderanno vita, entreranno letteralmente in scena in questo fine settimana. Allora riprendiamo il nostro viaggio e lo facciamo dalla provincia di Ferrara, quindi Emilia Romagna, per la 31esima Sagra delle Fragole. Oh, che meraviglia! Questa è una festa che andrà avanti in realtà per due fine settimana, tradizione, gusto, comunità, tutto all'insegna di ottimi piatti realizzati giusto appunto anche con le fragoline, che sono una primizia in questo periodo. Molto bene, rimaniamo sempre in Emilia Romagna, però ci spostiamo in provincia di Bologna questa volta e andiamo ad Altedo, che è una piccola frazione che appartiene al comune di Malalbergo, ovviamente provincia di Bologna. E cosa succede qua? Torniamo a parlare di asparagi, perché c'è la 57esima Sagra dell'asparago verde di Altedo. Anche in questo caso un asparago molto particolare, bianco, con delle venature, molto dolce, molto gustoso, che sta benissimo in tantissime ricette. Pensate che la sua coltivazione risale niente meno che all'antica Roma, quindi sto asparago ha una storia tutta sua che potrete gustarvi appunto in quel di Altedo, provincia di Bologna. Via, svalichiamo, andiamo in Toscana, Seravezza, provincia di Lucca, quindi nella meravigliosa Versilia, dove si tiene questo evento che si chiama Enolia ed è un evento dedicato all'olio Evo e ai prodotti tipici. Quindi naturalmente troverete questo olio meraviglioso, il tutto esposto presso il Palazzo Mediceo, patrimonio UNESCO, tanto per dirne un'altra, e tanti piatti, masterclass, insomma tante cose molto gustose da assaggiare vi aspettano dalle parti di Seravezza, provincia di Lucca. Per il dolce mi è toccato andare in Piemonte, però sì, perché c'è la 28esima Sagra del Canestrello. Questa si tiene a Viale, in provincia di Torino. Avete presente, no, il canestrello? Questo è un biscotto duro che sta molto bene con il vin santo, e il canestrello tipico di Vaie, giusto appunto, viene celebrato in questa edizione della festa, questa Sagra del Canestrello, che giunge alla sua 28esima edizione, niente meno. Che dite? Ci facciamo un giro anche nel Lazio? Io direi proprio che è il caso, e lo facciamo a partire da Nepi, provincia di Viterbo, dove si tiene un'altra sagra che solo a dirla mi viene fame. 22esima Sagra del Salame Cotto di Nepi e del Pecorino Romano del Lazio, cioè due prodotti, no, che li metti insieme e il panino è già belle che è servito. E qua ovviamente queste due primizie poi vengono accompagnate da tutta una serie di prodotti che rappresentano questo territorio, piatti gustosi, c'è veramente la qualunque tra le varie cose: la vignarola, agoratella con le cipolle, la pasta con pecorino con varie declinazioni, le fave, il salame cotto, la scapicollata, c'è robe da perderci la testa. Questo in provincia di Viterbo, e vi ripeto il nome se siete da quelle parti, Nepi. Mentre invece se siete dalle parti di Roma, c'è a Nerola, segnatevi questo nome, un altro evento. C'ho qua davanti la foto di questo piatto ed è la Sagra degli gnocchi col sugo di castrato. Io ne posso sentire il profumo che mi raggiunge fin qua, non so voi, ma mi è venuta una gran fame, una gran voglia di buttarmi in questo weekend. Altri eventi arrivano, state lì, un po' di musica e torno da voi e la festa riparte.

bentrovati a tutti, siamo di nuovo sulle frequenze di Radio Liscio e contemporaneamente anche su Studio 1, canale 95 in tutta la Lombardia e anche Parma e Piacenza. Ben ritrovati a tutti, stiamo continuando la nostra rassegna dei tanti bellissimi eventi che prendono vita in questo fine settimana e noi riprendiamo il nostro viaggio. Abbiamo tanto parlato di asparago fino adesso, è il momento di dedicarci anche al carciofo. Ebbene sì, perché il carciofo è protagonista di alcuni eventi molto belli che si tengono in questo fine settimana e quindi partiamo da Orte, provincia di Viterbo, ci trasliamo nel Lazio dove c'è il Carciofo Fest e quindi il carciofo cucinato alla romana come piace a me, con anche un pochettino di agliettino, molto gustoso, molto succulento, è a vostra disposizione in questa bellissima festa dove è grande protagonista. Ma tenete conto che il carciofo è celebrato moltissimo anche nelle Marche, esatto, perché due eventi ci aspettano se siete da quelle parti. Uno è la 63esima sagra del carciofo di Montelupone, qua siamo in provincia di Macerata. Quello di Montelupone è un carciofo un po' più piccolo degli altri, molto molto delicato, senza peluria, senza spine, guardate, si abbina a tantissimi piatti che realizzeranno appositamente per voi, così come lo faranno a Senigallia, questa volta in provincia di Ancona, sempre con il carciofo protagonista. Questa volta però siamo alla sagra del carciofo nostrano, anche qua un sacco di piatti a vostra disposizione, tutti pronti per essere gustati e magnati uno dopo l'altro. E poi la Liguria, signore, non abbiamo ancora parlato di Liguria, questo è un weekend splendido in Liguria, a parte che c'è la sagra del pesce di Camogli, che è una roba meravigliosa, provincia di Genova, e praticamente preparano questa enorme padella con questo olio che frigge dentro un sacco di pesce azzurro per tutti i commensali che arriveranno lì, ci sarà un sacco di coda, quindi organizzatevi se passate da quelle parti. Sempre in Liguria invece, in provincia di Savona, a Varazze c'è il Kundijun Varazze Food Festival, mentre a Bormida Ginepro la quarta festa dell'aglio orsino. Il Kundijun è un'espressione di tutti i prodotti appunto di questa zona, di questo lembo di Liguria, mentre invece la quarta festa dell'aglio orsino è proprio dedicato a questo aglio molto molto dolce, molto particolare, ma d'altronde sapete bene che in Liguria di aglio se ne intendono con tutto quel pesto. E poi per concludere ancora due eventi, torniamo in provincia di Pavia, andiamo sui meravigliosi colli d'Oltre Po, dove a Staghiglione vi aspettano per la sagra del Brasadè, che è questa ciambellina dura buonissima, perfetta per essere pucciata nel vin santo, bevuta pucciato nel latte, insomma a colazione, è veramente buonissimo, e poi tutto farcito dai meravigliosi prodotti d'Oltre Po, dal salame di Varzi alla Bonarda, al vino, insomma veramente se passate da quelle parti proprio vi accoccolano e vi fanno un abbraccione, vi danno il benvenuto. E per concludere ce ne andiamo in Umbria con l'ultimissimo evento, che è la 30esima festa di primavera. Questo evento si tiene a Castel Todino, siamo in provincia di Terni, ed è un evento molto molto festaiolo. Innanzitutto è un momento di gioia, di festa, perché c'è un sacco di DJ, la comunità locale si unisce e il piatto tipico è l'oca, che qua viene preparata, cucinata e celebrata come massima espressione. Carissimi, gli eventi in questo weekend sono tantissimi, spero davvero di aver trovato quello giusto per voi. Adesso un po' di musica e poi torno qua che ci salutiamo come si deve. A tra poco.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

0: Wow, carissimi, che rassegna splendida anche in questo venerdì. Mamma mia, possiamo davvero ficcarci in questo weekend con un sorrisone stampato sulle labbra, perché è veramente un weekend splendido. Dove vai, vai, la meraviglia degli eventi ci accoglierà. Grazie come sempre a tutti i volontari che si adoperano per mettere in scena questi spettacoli meravigliosi e giustamente lavorano tanto. Quindi un abbraccio veramente a tutti coloro che saranno in questo weekend. Iniziano ad essere weekend caldi, quindi insomma anche la non è semplice, ma quando ci sono eventi così belli poi insomma lo si fa con il sorriso e coccolati da tutta l'euforia anche che le persone portano nei luoghi che si riempiono di festa. Grazie mille a tutti quanti, carissimi, vi auguro uno splendido, meraviglioso weekend di sole, di avventure, di divertimento e di tanta buona musica con il sottofondo di Radio Liscio sempre ad accompagnarvi ovunque andrete. Grazie a tutti cari della vostra presenza. Ci vediamo qua puntuali, lunedì prossimo per un'altra entusiasmante settimana di energia contagiosa, qua sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Buon weekend a tutti, ciao cari, statemi bene, un abbraccione.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. Reggiana, Spezia e Pescara scivolano in C. Con un'ultima giornata di gare all'ultimo respiro, la Serie B ha emesso quasi tutti i suoi verdetti, a partire dalla vetta dove, insieme al Venezia, già col pass per la A, che col 2-0 sul Palermo vince il campionato, viene promosso il Frosinone. Ai ciociari serviva almeno un punto, ne sono arrivati tre, con un netto 5-0 casalingo sul Mantova, che certifica il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti. Il tecnico Massimiliano Albini:
2: sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche città, società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori. Ho avuto la fortuna di lavorare in una grande società. Lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
1: In coda all'1-1 di Pescara Spezia, condanna entrambe alla Serie C insieme alla Reggiana. Inutile l'1-0 sulla Sampdoria, faranno lo spareggio per non retrocedere il Bari, vittorioso 3-2 a Catanzaro, e il Sud Tirol all'1-1 in casa con la Juve Stabia. 16 e 22 maggio, le date del doppio confronto. Si salvano l'Entella 2-1 sulla Carrarese e in Estremis Empoli 2-2 in trasferta col Monza. L'Avellino batte il Modena 1-0 e centra l'ultimo posto utile per i playoff, che scattano il 12 maggio con Modena, Juve, Stabia e Catanzaro Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale, che leggerà la terza squadra promossa. E mancano ancora tre giornate alla fine della Serie A. La 36esima si è aperta col 2-1 in rimonta di Torino-Sassuolo, sotto per la rete di Torstved. I granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone Pedersen. Oggi Cagliari-Udinese-Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce-Juventus. Tennis: gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto in 3 set con il croato Prizmic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro Italico che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece è positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. E oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner, che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il via non prima delle 19 nella prima gara del programma serale. Ieri ennesimo bagno di folla per il numero uno del mondo, che tra i tifosi osannanti si è allenato su uno dei campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli, anche lui al debutto oggi contro Atman. Per gli italiani oggi anche Bellucci, Eceverri, Pellegrino, Fils e Jasmin Paolini contro la belga Mertens. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Amorsita.
1: Disco della settimana, Castellina Pasi, Amorsita.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre

0: nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin, nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto. Qualche anno fa aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. I manifestanti che tentavano l'ingresso alla Biennale sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa, una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il ventenne croato Prince Mitch. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Beh, io vorrei sentire l'applauso della Peschiera per lei.
1: Grazie.
0: Annalisa,
1: grazie.
0: Volevo fare appunto un ringraziamento appunto a Radio Liscio, indubbiamente. E partiamo così, dal mio ultimo CD, Lontani ma vicini. Eccolo qui.

città, un lampione acceso che mi fa pensare a te. La notte sussurra, ma non dice mai perché.

Molto bene, signori, grazie, grazie veramente di cuore. Alterneremo il presente con il passato, e il passato era questa, 1996, da voi sempre molto richiesto. Vieni a fare l'amore, per voi!

Allora, questo era lui, Davide Trotta, signori, Allora, grazie. Facciamo un girettino di liscio. Se siete d'accordo, io lo inizierei con un mio grande successo, un valserino romantico, nella mia versione italiana. Bella, romantica, tutta per voi. Eccola qui, andiamo.

Molto bene, signori. Io lo terrei ancora qui perché è stato richiesto anche un bel tango, eh? Così accontentiamo tutti i generi musicali. Eccolo qui. Un tango...

Molto bene, congediamo un attimino Faust. Allora, vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Giovanni da tutta la compagnia. Tanti auguroni Giovanni, e direi di dedicarti uno dei miei grandi successi. A ritmo di cumbia lenta arriva Quanti Amori.

0: quanti amori.
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Io voglio andare esclusivamente con le vostre richieste. Stasera fate voi il programma della serata. Una canzone, nella mia versione, un grande successo. L'universo per me, per tutti voi.

Bene, bene. Alla chitarra lui, Davide Trotta. Per gli amici più intimi, Tonic. Non Sonic, Tonic.

0: Mauro Ledrini.
1: Grazie. Glielo facciamo un bel applauso anche ai ragazzi che se lo meritano, eh?
2: Grazie.
1: Bene. Andiamo anche. Grazie. Abbiamo, cioè, direi che siamo in linea stasera, eh? Allora, facciamo così. Dal mio ultimo CD, un grande successo di Sal da Vinci in questa versione cumbia. Signori, L'amore e tu.

0: amore tu, Mauro Levini.
1: Grazie. Se avete qualche richiesta, fatela tranquillamente. Sì, sì, ma quella lì arriva, tranquilla. Allora, signori, non abbiamo fatto un valzer lento, eh? Ritorna Fausto, per voi. Questo valzer lento è il migliore, direi, eh?

L'applauso della Peschiera per lui, Fausto. Molto bene, andiamo un attimino negli anni 60, vediamo se ricordate questa canzone, eh? Eccola qui.

0: Buonanotte, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
5: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
7: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
6: Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
8: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte, uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci Eceverri, Pellegrino Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
6: ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Beh, io non ho mai parole per presentarvela, indubbiamente, signori. Annalisa Tassi.
1: Grazie davvero.
0: Allora, a questo punto, un brano che dedico a due carissimi amici che sono innamorati di questa canzone. Signori, Cacciatori di Stelle. Eccola qui, per voi.

0: stelle.
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Non fermatevi, eh. Sentite cosa sta arrivando. Una vostra richiesta, eh. Signori, Farfalla in difesa per voi. A ritmo.

0: in difesa.
1: Benissimo, cominciamo ad accelerare, ragazzi, eh? E andiamo a ricordare i grandi successi degli anni 90-2000, così.

Molto bene, signori. E questo era lui, Davide, una produzione targata La Peschiera. In collaborazione indubbiamente mia, arriva in collaborazione di Giorgio, arriva la baciata. Un amore sì, così, su!

0: Oh, bene. Allora, a questo punto di serata, siccome siete qui davanti a noi, vedo che siete instancabili, siete veramente bravi. Allora, io vi chiederei solamente 3 minuti di stare qui vicino a me. Venite tutti quanti qui, perché io devo dire un grazie di cuore a Radio Liscio e anche a Prima Antenna, che hanno fatto diventare questo brano molto ma molto importante. È un brano che l'avete visto, c'è anche un videoclip, una canzone veramente che mi sta portando veramente tanta fortuna anche per un progetto internazionale. Venite pure qui vicino a me, eh? Venite qui vicino a me, dal mio ultimo CD, questo brano che porta il titolo di La forma del vento, tutta per voi. Venite pure qui con me, eh? Dai. Venite qui vicino, dai.
1: A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

0: la poesia in musica, la forma del vento.
1: Grazie, questo è un brano che troverete nel mio ultimo CD, è qui al palco. Allora, però non dobbiamo mai scordare il passato. Adesso tornate tutti al ballo. Correva il 1982. Signori, 10 anni fa, per voi!

10 anni fa, un brano che dedico a tutto lo staff qui della Peschiera, a Giorgio, a Cicci e a tutto lo staff, per ricordare i vecchi tempi, quando si cantava così.

0: 10 anni fa i grandi successi.
1: Grazie. Allora, io so per certo che voi state aspettando una canzone veramente che mi ha portato tanta fortuna, e qui c'è una dedica particolare, un brano che dedichiamo alla carissima Noemi, dalla nonna
2: Italia
1: di buona guarigione, con un augurio di buona guarigione. Signori, direi di dedicarlo a lei, ma a tutti quanti voi, signori, arriva Guerriero per voi. Cantatela con me se volete.

0: Guerriero, vincitore del disco di platino, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
5: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con un cambio dell'assetto meteorologico, soprattutto al nord, che ritroverà piogge e rovesci sin dal mattino al nord-ovest, ovest Emilia e Lombardia, in estensione poi in giornata anche alle regioni di nord-est. In serata attenuazione dei fenomeni al centro e al sud, avremo anche qui piogge e rovesci sin dal mattino, con un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord. E tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
7: Eccola qua. Ah,

Trotta. Grazie. E già sento il ritmo sotto, eh? Eccolo qui. Quando si cantava e si ballava sulle spiagge, era il 2002. Signori, arriva

Molto bene, signori, questa è la onda, eh? A questo punto, prima di tornare a un girettino di liscio, vi dedico questa canzone. Non è molto ballabile, appunto, me ne scuso, però è una delle più belle canzoni scritte in questo secolo. In una mia versione, signori, l'Adagio di Albinoni. Tutto per voi.

0: la voce Mauro Levrini.
1: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, signore. Allora, ci balliamo un girettino di liscio? Dai, cominciamo con una mazurchina. Dai, eccola qui che arriva. Andiamo.

0: Molto bene, questa era Fausto, eh? Allora, a questo punto io cedo la parola al carissimo amico Giorgio, eh? Eccolo qui.
1: Tullio! Ciao Mariangela.
0: Sì.
1: Loro sono sempre in televisione, questa gente qua sono sempre in televisione.
0: So.
1: Ben arrivati, che piacere. Caro Mauro, come sta andando la serata? Davide?
0: Beh, direi benissimo.
1: Come andiamo?
2: Tutto bene,
1: ci sei?
0: Direi molto, molto bene. Grazie a loro, indubbiamente.
1: Sono simpaticissimi. Ecco. Tanti auguri di buon compleanno, quindi a Giovanni, dove era Giovanni, là in fondo... È già andato via, no, c'è ancora Giovanni. Tanti auguri di buon compleanno. Filomena, tanti auguri anche di qua. Tanti auguri, vieni che ti facciamo gli auguri. Vieni che entri in diretta. Siamo ancora in diretta, cari amici di Prima Antenna, Studio 1, tutti gli amici di Radio Liscio. È un buon compleanno Radio Liscio. Adesso facciamo, magari lo intoniamo.
0: Auguroni, eh.
1: Auguri, girati di là. Eccola qua. Cara Filomena, tanti auguri da tutta la Peschiera. Guarda anche Corrado che ti sta inquadrando. Vuoi dirne una?
3: Peschiera, perché io è dal 90 che vengo qua.
1: Dal 90, sei un pezzo di storia.
0: È vero.
1: Brava, complimenti. Una bella situazione. Come abbiamo detto, Radio Liscio fa 2 anni oggi, quindi vorrei facciamo un bel applauso a tutta questa bella realtà che è Radio Liscio.
0: È una realtà stupenda.
1: Radio Liscio Live proprio. Che sta provando in tutte le maniere a farli crescere, mantenere e appassionare il settore.
0: Ci stanno riuscendo molto bene, direi, eh. Bravissimi ragazzi, e continuate così, mi raccomando.
1: Guarda da là, guarda anche di qua, eccoci qua. Buon compleanno, facciamo un tipo un happy birthday, ce l'abbiamo un qualcosa tiriamocela un po' in casa questa bella situazione.
0: Certo.
1: Il prossimo sabato arriva Franco Bagutti, io ve lo dico, sabato 9 Franco Bagutti e 16 Alex Biondi, il 23 Fabio Cozzani e il 30 Paolo Bertoli. Quindi chiudiamo il mese
0: gruppi,
1: di maggio.
0: È un grandissimo mese di maggio, eh. Vai!
1: Ci siamo? Buon compleanno, Radio Liscio!
4: Happy birthday to you!
0: Auguri, auguri, auguri, auguri!
1: Allora, io mi chiedo, Mauro Levrini che mi fa la voce sottofondo e fa gli auguri a Radio Liscio, proprio ciao da Mauro Levrini, fammela un po'.
0: Ciao da Mauro Levrini!
1: Fantastico! Caro Mauro, allora me ne canti ancora una.
0: Sì, me ne
1: salutiamo
0: una.
1: Gli amici della diretta, li salutiamo e poi state lì perché abbiamo la super esibizione e noi poi andiamo a mangiare anche un po' di pasta.
0: Va bene.
1: Cosa
0: va
1: ci
0: bene.
1: Canti?
0: Allora, volevo fare ancora un minuto di sole, un brano che loro vedono sempre anche su Prima Antenna, e un brano che sta andando veramente molto forte. Ve lo dedico dal mio ultimo CD. Grazie.
1: Un applauso
0: ancora.
1: Allora a Mauro Levrini, ragazzi, e a tutti voi.
0: Grazie.
1: A dopo.
0: Grazie a voi.
1: C'è un po' di fumo qua.
0: Siamo tossici un po'.
5: No, vai.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo Di Vivo. È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica. Alle 19 il debutto del numero uno del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Sinner ha una striscia aperta di 28 partite vinte nei 5 Masters 1000 consecutivi conquistati, unico tennista nella storia a riuscirci. Il torneo di Roma è l'unico 1000 che non ha ancora in bacheca. Siamo al calcio, aperta dal 2-1 di Torino-Sassuolo, la 36esima di Serie A prosegue con 3 incontri, dalle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, nerazzurri senza Çalhanoğlu e Pio Esposito, nella Lazio out Zaccagni. Alle 20.45 il Lecce, quart'ultimo a più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus che nella corsa Champions è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma, vietato sbagliare per i salentini che inseguono la salvezza. L'approccio di mister Di Francesco:
2: dare forza principalmente a quello che noi stiamo facendo, rinforzare i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Siamo focalizzati su quella che è la partita, sulla Juventus, sui pregi da cercare di limitarli e anche qualche difetto che possono avere per poterli fare male. E credo che, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, è una squadra sicuramente dove noi dovremmo fare una prestazione non di alto livello, ma di altissimo livello.
1: Sponda bianconera Luciano Spalletti sa cosa aspetta la sua Juve.
3: Giochiamo contro una squadra organizzata e andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ma noi lo sappiamo bene.
1: Domani Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma, Milan Atalanta e Napoli Bologna. Ciclismo, col francese Magnier in maglia rosa si corre la seconda delle 3 tappe in Bulgaria del Giro d'Italia. Partiti da Burgas, i corridori arrivano a Veliko-Tarnovo dopo 221 km. Il moto mondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia, domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP, in pole Pecco Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader iridato Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Amorsita.
1: Disco della settimana, Castellina Pasi, Amorsita.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valdengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Didi Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: che vincerà.
1: Ma che vuol dire?
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Buongiorno, ben sintonizzati e benvenuti puntuali puntualissimi a una nuova puntata di Melodia Italiana con canzoni da ballo, con canzoni italiane che hanno lasciato un marchio indelebile nella nostra storia, con la chitarra che ci permette anche di cantare allegramente insieme in questa giornata, in questo mercoledì 6 maggio. 6 maggio perché ieri era il 5, domani sarà il 7 e soprattutto stiamo vivendo un mese importante, un sacco di appuntamenti che andremo a raccontare strada facendo, come cantava Baglioni. È davvero un mese importante, tanti sono i brani appunto. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica. Qualcuno prova a telefonare spesso e volentieri, ma non c'è il telefono, manca il filo, non c'è il telefono, proprio c'è solamente il numero che equivale alla messaggistica, o gli sms o i messaggi WhatsApp. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso de Tolcinghia che ci guida con la massima prudenza, con la patente radiofonica televisiva, perché bisogna dirlo che bisogna avere tutto quanto in regola. E tanti sono anche i fatti di quest'oggi, di questo 6 maggio, perché nacque il primo francobollo e poi ci fu anche un'altra costruzione carina nel 94, ma ne parleremo strada facendo. Iniziamo subito con la prima carta generazionale. Abbiamo pescato, o meglio abbiamo mescolato le carte prima di iniziare. Generazione X, Dori Ghezzi, Margherita non lo sa, e se ascolta la canzone lo saprà. Prego regia, ti è piaciuta questa presentazione con un senso incompiuto? Vabbè, no. L'espressione del nostro singer è terribile, ma va bene, va bene, va bene.

0: Margherita non lo sa, Festival di Sanremo del 1983, scritta da Oscar Avogadro e Oscar Prudente, quindi lo stesso nome, cambiava solamente il cognome. La canzone racconta con malinconia la vita quotidiana, le insicurezze e la ricerca di identità di una ragazza, descrivendo la rassegnazione e la fragilità nei gesti comuni. Questa appunto era Dori Ghezzi. In quell'anno arrivava per la prima volta in Italia la versione nostrana dello storico quiz, condotto inizialmente da Gigi Sabani, di Ok, il prezzo giusto, questo cult di gioco che davvero ha spopolato in quegli anni. Poi è subentrata Iva Zanicchi, ma il 6 maggio del 1840, parliamo di 186 anni fa, Penny Black fu il primo francobollo emesso al mondo. Perché questo? Per risolvere il problema del recapito della corrispondenza. L'insegnante politico inglese Rowland Hill escogitò un sistema di pagamento anticipato a carico del mittente, quindi da colui che invia, attraverso l'utilizzo di un francobollo adesivo. Poi adesso magari si spedisce un po' di meno, perché la tecnologia, le mail, gli allegati, tante cose le hanno un po', diciamo così, smaltite attraverso la rete. Però fu importante il francobollo, perché appunto ci permise anche di mandarci le lettere quando eravamo in vacanza, le cartoline. Anche quello era un'usanza bella anni 80, anni 90, cosa che adesso invece ti mando una foto direttamente con WhatsApp in tempo reale. Ed era il 6 maggio del 1840 quando appunto firmarono con le poste del Regno Unito, le poste Office Reform. Ma che inglese questa mattina, ho mangiato il dizionario inglese nel latte con i biscotti, e allora l'inglese viene un po' più carino e simpatico. Ed era appunto il Penny Black, il primo francobollo emesso al mondo in questo 6 di maggio. Altra carta, altra canzone, vediamo chi arriva. Arriva orchestra da ballo contemporanea, le Grandi Begin, questo ritmo che spopola costantemente, che fa ballare abbracciati, un passo a sinistra e due a destra, un passo a sinistra e due a destra, o viceversa. L'orchestra di Franco Bagutti, a te la linea.
1: Una serie di begin, la storia Bagutti, per non dimenticare, le storie non vanno mai dimenticate.

0: Gianni Walter D'Angelo.
1: Le Begin, i successi nel corso degli anni di Franco Vaguti. Questi ovviamente erano tre di quelle Begin che hanno avuto maggiore successo nel corso degli anni, anche se in realtà sono tante, ma questo sabato sarà protagonista con tutta l'orchestra proprio alla Peschiera di Valdengo con la diretta Radio Liscio Prima Antenna. Quindi chi non riuscirà a essere in loco direttamente alla Peschiera di Valdengo, anche se lo consigliamo davvero perché il fatto di vivere dal vivo le sensazioni sono sempre più coinvolgenti, avrà comunque la possibilità di vedere comodamente da casa. Quindi sarà davvero un tuffo nelle grandi canzoni della musica da ballo. Altro appuntamento poi il giorno dopo, il 10, ci sarà il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo. Ci sarò io, ci sarà il Cinghia, ci sarà un momento acustico, quindi sarete protagonisti e durante il pranzo state attenti per coloro che verranno, sarà davvero un momento bellissimo. Avremo il piacere di avere con noi Monica Riboli, che ha portato al successo la canzone Dipendesse da me, gliela faremo cantare 45.000 volte, ma non lo sa, o meglio, se è sintonizzata con noi lo scopre adesso e verrà già preparata domenica. Sarà davvero una grande domenica, vi aspettiamo. E poi parleremo anche della settimana successiva, perché la prossima settimana sarà nuovamente una settimana importante. Altra carta, altra canzone, si canta la canzone acustica. Abbiamo pescato la carta generazionale della canzone acustica e allora con la chitarra ci intoniamo una canzone scritta da noi.

Della Via Gluck, canzone che racconta proprio una storia di vita vissuta, perché ai tempi, negli anni, anzi andiamo a vedere l'anno in cui è nata, era il 1938, no, non ce l'hanno, cioè la Via Gluck è il luogo dove il 6 gennaio del 38 nasceva Adriano Celentano, però la canzone nacque nel 1966, appunto presentata al Festival di Sanremo, dove raccontava il periodo in cui uno andava via di casa alla ricerca della fortuna. E poi magari poi si tornava nel tempo con un pizzico di nostalgia. Altra carta, altra canzone in arrivo, la generazione silenziosa. Soldi, soldi, soldi è il titolo del brano ed è una canzone che economicamente ci risolverà la vita per tutti coloro che sono all'ascolto. Betty Curtis, soldi, soldi, soldi, l'ascoltiamo con il bancomat in mano. Money, money, money.

spandi spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din.

0: Arianna con Boom Boom d'amore in questo 6 maggio. Abbiamo anticipato il 9 che ci sarà Franco Bagutta alla Pescheria di Valdengo, il 10 il pranzo cantato con Monica Riboli, la settimana prossima il 16, sabato 16 ci sarà Alex Biondi con l'orchestra. Personalmente sarò impegnato a Cossato al Teatro Comunale di Biella per lo spettacolo Adventure con la partecipazione di Aido, e vi invito a partecipare, a prendere conoscenza e consapevolezza di quello che potrebbe fare la donazione. In un contesto di divertimento avremo medici, avremo testimonianze, sarà una giornata davvero, una serata importante. Poi la domenica 17 festeggeremo i 2 anni di Radio Liscio, sempre alla Pescheria di Valdengo, con il pranzo cantato, gli anni d'oro della musica da ballo. Parteciperà Sonia De Castelli con Marco Z e ci divertiremo un sacco. Quindi davvero questo mese di maggio non ci facciamo mancare nulla, e chi non ci sarà vivrà proprio con il rammarico più rammaricoso. Raccontiamola così. Allora, abbiamo ascoltato, ritorniamo alla musica, Soldi Soldi Soldi, canzone di Betty Curtis del 1961, dove in quell'anno, in quel periodo, era un motivetto ironico che celebrava il denaro come toccasana, perché eravamo davvero nel pieno del boom economico, evidenziando il desiderio di benessere materiale e la spensieratezza di quel periodo storico. Eh sì, perché in quel periodo c'erano le prospettive. Quando si è in crescita, che ci sono le prospettive, c'è comunque uno stato d'animo di felicità collettiva che è contagiosa, cosa che invece adesso magari ci manca un pochettino. Però se partecipiamo ai nostri eventi respiriamo quell'aria di voglia di divertirci, di stare bene, quindi di tornare un po' nel passato. E nel 61 vediamo un pochettino qualche notizia. Beh, qui ci fu la monorotaia di Torino, Italia 61, per celebrare il centenario dell'unità. A Torino fu costruita una futuristica monorotaia sopraelevata che scorreva su una rotaia in cemento a 6 metri d'altezza, un vero spettacolo tecnologico. Mentre invece il 6 maggio del 94, quindi 32 anni fa, fu inaugurato il tunnel della Manica, ancora una costruzione ancora più futuristica, dove appunto permise di essere in collegamento con l'Inghilterra. E ovviamente lo stretto della Manica, cosa succede? Che quando siamo in estate è a manica corta, e quando siamo in inverno è a manica lunga. Dico bene, Marco? Peschiamo la prossima carta, andiamo! Non ti ho fatto ridere, era simpatica questa. Generazione Millennials, Marco Mengoni con Due vite. Se si potesse vivere due volte, cosa si potrebbe fare?
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul

Vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni con Due Vite, sempre su Radio Licio, sempre su Teleantenna, su Prima Antenna e su Studio 1. Siamo in tutta l'Italia che balla, che portiamo avanti le tradizioni della musica popolare, e siamo al momento di collegarci con l'archeologia del Licio. Ogni qualvolta che arriviamo a metà del nostro viaggio musicale arriva il collegamento con dei video che sono delle reliquie. Quest'oggi l'orchestra La Nazionale, quindi un'orchestra patriottica, ci permette di ballare ma soprattutto anche di cantare la mazurka di periferia. Prego all'archeologia.

0: mazurka di periferia.
1: Canzone romagnola che ci siamo ballati e ci siamo cantati, la mazurka di periferia, una delle mazurche più ballate in tutto il mondo, ricordando appunto la storia di Raul Casadei che ha esportato il liscio in tutto il mondo, e siamo felici di continuare a portare avanti le tradizioni, anche perché è il genere musicale che si balla abbracciati, quindi lo diciamo anche ai giovani, che una volta il liscio era quel genere dove univa le persone, si faceva la festa in piazza, si ballavano le quartine, il giro di liscio, il giro dei lenti, delle canzoni, il giro dei veloci, ma era il motivo per conoscersi, dove le future coppie ballavano e fuori c'erano i genitori, c'erano tutte le famiglie. Ti ricordi questo momento, Cinghia? È storia, forse no, noi siamo ancora troppo giovani, però funzionava così, che le feste in piazza hanno un po' un momento di raccolta. Però il liscio è uno dei generi che si balla abbracciati, la diversità della discoteca, che magari vai a ballare tutta la sera e poi balli da solo, mentre invece ballare stretti l'uno con l'altro altro è una cosa davvero molto bella. Altra canzone, arriva la canzone acustica e ci cantiamo, che cosa ci cantiamo? Una canzone di Caterina Caselli. La dedichiamo a tutte quelle persone all'ascolto che devono chiedere scusa

canzone di Caterina Caselli che ci riporta indietro nel tempo, non troppo indietro, andiamo un passo più avanti. Era il 1966, presentata al Festival Bar, dove si aggiudicò proprio la vittoria. È il simbolo dell'emancipazione femminile, l'artista di Sassuolo mette a segno un altro colpo vincente interpretando una canzone che è diventata nel tempo un grandissimo successo e manifesto degli anni 60. Ed è vero, appunto, questo brano è sempre un piacere ascoltarlo e spesso e volentieri c'è qualche orchestra che lo reinserisce nel proprio repertorio, magari con un arrangiamento un po' rivisitato, però è una di quelle canzoni che davvero hanno attraversato le generazioni. Altra carta, un'altra generazione, baby boomers, arrivano i Camaleonti con il brano intitolato Come sei bella, come sei bella, come sei bella, come la mazzurca di periferia, come sei bella. Abbiamo unito due titoli, c'entrano poco però.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

rendere o lasciare, questo è il dilemma. Irene Grillo con questo brano che fa parte del suo ultimo lavoro discografico, mentre prima abbiamo ascoltato i Camaleonti con Come sei bella, brano del 1973. E nel 73 è bello fare dei paragoni con il passato, con i tempi moderni. Nel 73, a causa della crisi energetica, il governo vietò la circolazione delle auto private la domenica, e quindi cosa succedeva? Che le strade diventavano un po' come dei parchi, dove si svuotavano dai motori e si riempivano di biciclette, pattini e cavalli. Le autostrade deserte divennero scenari surreali dove le persone passeggiavano o giocavano a palla. Quindi immaginatevi in autostrada magari di fare dei campetti tipo calcio tennis fra una parte e un'altra. E poi molti italiani riscoprirono anche i mezzi pubblici o semplicemente il piacere di camminare, trasformando un momento di crisi in un'occasione di socialità insolita. E diciamo che ogni tanto è anche successo nell'arco poi degli anni successivi il fatto delle targhe alterne, che uno poteva circolare con una macchina rispetto che un'altra. Ogni tanto ci sono queste fasi che dobbiamo vivere, però prendiamo spunto anche dal passato, che ci sono stati dei casi che sono stati già vissuti appunto in precedenza. Davvero bella questo articolo di trasformare le città in parchi, è bello l'immaginario. Altra carta, altra canzone, andiamo a gustarci la generazione X con il gruppo italiano Anni Ruggenti, proprio come la notizia che abbiamo appena letto, gli anni ruggenti. Ma gli anni ruggenti, Marco, sono gli anni con la ruggine oppure sono quegli anni... Vabbè, eravamo ancora in onda? Sì.

con il gruppo italiano Canzone del 1984, ricordando che il gruppo italiano ha lanciato Tropicana, una delle canzoni più ballate in assoluto per quanto riguarda i balli di gruppo. Siamo giù dal termine, Marco, dobbiamo salutarci? Ebbene sì, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura e anche le vostre macchine senza rompere il finestrino. Torneremo domani puntuali puntualissimi per una nuova puntata di Melodia Italiana. L'ultima carta arriva, abbiamo ancora il tempo di gustarci l'orchestra da ballo contemporanea Franco Bastelli con Paloma de Spagna. Ci salutiamo con questa canzone e grazie di essere stati con noi e buona continuazione su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Tele Antenna e su Studio 1, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia. La linea a Franco Bastelli.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Amorsita.
1: Disco della settimana, Castellina Pasi, Amorsita.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: sta per arrivare. La notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita, ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con un cambio dell'assetto meteorologico, soprattutto al nord, che ritroverà piogge e rovesci sin dal mattino al nord-ovest, ovest Emilia e Lombardia, in estensione poi in giornata anche alle regioni di nord-est, in serata attenuazione dei fenomeni. Al centro e al sud avremo anche qui piogge e rovesci sin dal mattino, con un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Ci colleghiamo con la peschiera di Valdengo Biella. Radio Liscio Live, le grandi orchestre in diretta.

0: per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio 60 2026. Due volte della serata, lo spettacolo completo chiamato Radio, oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la foto del Santa Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Santa Tour 2026. Due volte, un solo obiettivo. Trasformare la tua
1: faccio due volte il
0: un ricordo che ti manca. Vuoi ascoltare Radio Liscio?
1: No, no.
0: Sono le frasi, Alexa, apri la luce, avrai tutta la luce.

Signori e signori, buonasera dall'orchestra Franco Bagutti! È vero che siamo in diretta, però qua sul palco non è arrivato l'applauso. Signori e signori, orchestra Franco Bagutti! Così, belli carichi, grazie! Noi vi auguriamo buon divertimento e partiamo subito con la nostra musica per cercare di accontentare tutti quanti. Detto questo, il divertimento inizia dal momento che voi siete in pista a ballare con noi. Quindi, che dire ragazze, signori, buon divertimento! Vamos! Hey! Hey!

0: ragazzi, grazie a tutti.
1: Dunque, ha vinto Sanremo Sal Da Vinci, ma noi l'anno scorso lo cantavamo già questo brano, Rossetto e Caffè, la voce del nostro Jonathan.

0: Avvicinatevi vicino al palco.
1: Migliaia di
0: venite avanti tutti, tutti avanti, tutti.
1: All'estero. Più di 50 album pubblicati e una miriade di copie di dischi venduti. Ha lanciato tantissimi brani di successo e con la sua orchestra ha fatto ballare e divertire almeno 3 generazioni. Signore, signori, il grande

Buonasera. Buonasera a tutti quanti e benvenuti. Grande serata come sempre al sabato sera, adesso con queste televisioni. Adesso qui si fanno delle serate da sballo, è vero? Allora facciamo l'applauso alla direzione, lo facciamo bello grande e forza. Non abbiate problemi a fare gli applausi, fanno bene alla salute. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora noi faremo un programma, cerchiamo di farvi divertire, ce la mettiamo tutte, però dipende non solo da noi e anche da voi. Perciò signori, a tutti quanti buona serata e buon divertimento. Grazie. Vai. Bene. E cominciamo subito con le belle canzoni italiane, le canzoni che voi conoscete, le canzoni che voi avete amato, abbiamo amato, e le canzoni di adesso. Beh.

grazie, grazie, grazie a queste belle canzoni d'uomo di una volta. E noi andiamo avanti con le canzoni alla Bagutti del nostro repertorio che voi ci chiedete sempre. E arriviamo dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.

signori Francesca per voi. Bene, grazie. Bene, grazie di cuore. Alziamo il ritmo con un bel fox.

l'italiana per voi. Bene, bene, grazie di cuore. Se adesso facciamo una mazurka, vi incazzate molto? Allora proviamo a fare una mazurka e arriviamo con non baciare.

0: La nostra Giada dice non fumate, non fumate.
1: Sì maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama, Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.
2: Cicles.

0: Non fumare.
1: Grazie.
0: Bene, e dopo la mazurka arriva subito un bel valzer. Due belle canzoni. Buonasera. Anche queste fanno parte della storia Bagutti.
1: Cominciamo così. Ricordo.

0: alla voce di Martina, cuore di mamma.
1: A tutte le mamme, grazie, grazie. Ah, ma adesso andiamo sempre avanti, con il

E terminiamo la sera con una bella polca scatenata. A presentarvela sarà Jonathan e il suo clarino.

Jonathan, grazie. Bene, e lì se l'abbiamo fatto così i ballerini non si possono lamentare. Un bel tango sta per arrivare. Tango col caschè, vai.

bravi, bravi. Grazie. E per terminare il ciclo dell'Issio, un bel valzer lento, bello, bello, bello, bello. Anzi, facciamo una bella cosa. Noi proviamo a farne due. Il primo si intitola I ragazzi della terza età.

0: E questo è il primo. Ne facciamo un altro, ancora più bello, e sono sempre canzoni che fanno parte della storia Bagutti.
1: Arriva Amanti.
0: Questo si intitola Carezze, Amanti, Amanti.

orchestra. E questo motivo così bello lo voglio dedicare con tanti auguri di buon compleanno ad Antonella.

0: Walter D'Angelo. Bene, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie del vostro applauso. Alziamo il ritmo un pochettino, pochino pochino, e arriviamo con

0: E noi non ci fermiamo, andiamo sempre avanti, sempre avanti, sempre, grazie, con un altro bel motivo, sempre a tempo di ballo di gruppo. Cumbia, vai!
1: Arriva lei, la dea della...

signora Antonella, dagli amici. Dalla direzione e dall'orchestra.

0: E voglio un applauso per il nostro Jonathan.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie. Allora vedo i ballerini del ballo di gruppo che sono già pronti, sono già scatenati. Noi partiamo subito con l'Aligami, però io vi voglio qui vicino al palco, quelli che fanno il ballo di gruppo qui vicino a noi, qui vicino agli altri, vadano dove vogliono, qui, qui vicino, sotto il palco, sotto il palco, sotto il palco, proprio vicini, vicino al palco,

0: E Mauro, dov'è Mauro, sassofonista?
1: E sempre avanti.
0: Pensate, quando saremo qui l'ultimo dell'anno, faremo una festa indimenticabile, l'ultimo dell'anno con noi, qui

0: detto bello impossibile. Grazie, grazie di cuore. È sempre ballo di gruppo, i ricchi e poveri, dove l'abbiamo lasciato. Andate pure avanti, avanti, avanti, avanti.
1: Vai, vai con noi.
0: Avanti sempre un

i grandi ricchi e poveri. Grazie, grazie di cuore. Il mambo non può mancare, voi state vicino a noi. Sempre ballo di gruppo, mambo.

Grazie, grazie. Allora, intanto che siete in pista, ne facciamo ancora uno e poi rallentiamo il ritmo. Andiamo. Rapsodia in blu.

0: amici dell'orchestra. Sì.
1: Grazie.
0: grazie di cuore. Teniamo sempre il ritmo un pochettino alto e poi facciamo qualche letto, eh. Io voglio vivere.

0: Minuetto.
1: Grazie.
0: Martina.
1: Grazie,
0: titolo
1: grazie.
0: Del nostro ultimo LP. Richiesto e dedicatissimo. La coperta Rick Martin.

tutti, grazie, grazie di cuore. Ancora una canzone che dice 50 primavere, 50 primavere. Signora, vabbè. Grazie.

0: 50 primavere, signori. E lo dice Walter D'Angelo.
1: Grazie, grazie.
0: Bene, grazie, grazie di cuore. Alziamo un po' il ritmo. Questa bella canzone di Ivo Zanicchi per questa sera. E lei a presentarvela, la nostra Giada Testarda.
2: Io.

0: bruciata.
1: A tutti voi, testarda io, grazie.
0: Bene,
1: di cuore.
0: Grazie. Ancora una bella serie di canzoni italiane, questa dei grandi ricchi e poveri.

0: sera.
1: E dato che siete stupendi a balzare la bachata, continuiamo i grandi successi di Nicola Di Bari, rivisitati dall'orchestra Bagutti.

Grazie. Bene, grazie. Per gli amanti, prima di fare la pausa, un bel Aligale con ballo di gruppo. Forza, vai.

0: Bene, bene, grazie. Grazie di cuore.
1: Grazie.
0: È visto che sono ritornati i grandi successi degli anni 90. Adesso per 10 minuti ve li facciamo ballare e ve li facciamo cantare. Però dovete venire più vicino al palco, più vicino al palco. Tutti, tutti, siete anche ripresi dalla televisione. Vai. Tutti, tutti. Adesso abbiamo bisogno di voi. Se non venite, come facciamo? Con le mani. Così, bravi.

c'è un'onda da spostare targata G come Gorizia, S come Sondrio, 827. Se non l'andate a spostare c'è il rischio che i carabinieri

0: 40 anni in meno, 40 anni in meno. Io mi rivolgo a chi ne ha di più, eh?
1: E arrivano loro, i Bonnie M. Allora vi chiediamo di avvicinarmi ancora un passo al vicino al palco, vicino al palco, dai tutti. Adesso facciamo un ballo tutti insieme, eh? Mi dovete guardare però, eh? Avvicinatevi ancora un po'.

Cateniamo l'inferno. Dai, tutti sulle braccia, su, tutti. Questa la conoscete tutti. Si parte di così, eh. Uno, due.

Ripartiamo da capo, eh. Ti conta, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6,

0: Fino a qui siete stati tutti bravi. Adesso però, per coronare il tutto, ci vorrebbe da parte vostra, per noi e per voi, un super e grandioso applauso! Grazie, e allora continuiamo, pronti? Vai!
1: Ma qui ci vuole la voce, eh? Siete pronti? Siete pronti? Adesso! Via! Fatevi sentire! Fatevi sentire!
0: Fate il cuore, il cuore!

0: qui dobbiamo migliorare. Vai.
1: Non sento la voce, non sento la voce. Ci riproviamo, ci riproviamo. Pronti? Adesso, vai!

말고. Vorremmo in pista anche le ragazze argentate, eh? Dai! Di nuovo, vai! Fate il cuore, così! Così non è il cuore, così!

0: Vorremmo sentire la vostra voce però adesso,
1: Vai!
0: No, no. Il maestro non sente da qua.
2: È da ieri sera che io sono sordo. Come posso sentire?
0: Voce, vai! Passiamo la ritmica, Ancora una volta. Sentiamo la vostra voce, vai!
2: Bene, grazie di cuore, le facciamo ancora un pezzettino e poi aspettiamo il gestore, il nostro gestore del locale, che è già pronto.

0: テント、rimane solo il vostro applauso, grazie, grazie di cuore, grazie. Adesso invito sul palco il proprietario, l'amico John. Dov'è? Eccolo qui, porca, stop, gli diamo un microfono, un microfono eccellente. Ti do anche il mio, ma non è così bello.
1: Hai fatto il capodanno qua?
0: No, questo è l'inizio per farle.
1: Avete fatto
0: Giorgio,
1: le prove?
0: Giorgio,
1: dimmi.
0: Questo è l'inizio per farle capire cosa succederà il 31 dicembre.
1: Cosa succederà il 31 dicembre? Cosa succederà? Tu lo sai, Beppe, cosa succede? Ciao. Non lo sai? 31 dicembre sarà con l'orchestra di Franco Bagutti, quindi facciamo ancora un bel applauso a questa bellissima orchestra. Olè!
0: Grazie a tutti, grazie.
1: Salutiamo gli amici di Prima Antenna che ci stanno per salutare, per lasciare Studio 1, tutti gli amici, caro Franco, perché siamo in diretta su Radio Liscio, che ci trasmette sempre di più, e abbiamo avuto tante dediche e tante richieste. Fai tu un bel appello, ascoltate, scaricate, condividete Radio Liscio. Che dici?
0: Ma io dico che è una cosa bella, perché da quando tu hai messo la televisione nel tuo locale è cambiato qualcosa, non so il perché, non so se è la televisione, se è il gestore, vorrà dire che è una cosa messa insieme, no?
1: Tutto
0: l'unione
1: insieme
0: fa la sforza,
1: la fuerza,
0: la forza.
1: Antonella ci saluta, ci ha appena scritto, ha mandato un messaggio. Antonella, ciao da Antonio da Ivrea, e tante altre dediche che arriveranno sicuramente. Allora, caro Franco, se ci fai ancora un brano, salutiamo appunto gli amici. Ciao ragazzi dei social, ciao a tutti, ci vediamo
0: Pietro
1: il prossimo sabato con Alex, sì, Biondi, sì. E poi arriva il grande compleanno di Radio Liscio la domenica 17 a pranzo. Grande compleanno di Radio Liscio con Sonia De Castelli e Marco Zeta qua con noi. Quindi noi ci vediamo sicuramente domenica 17, compleanno di Radio Liscio. L'applauso lo facciamolo, sì! Vai!
0: Sì! Yeah. Faccio ancora una canzone?
1: Ancora una canzone, poi ho visto delle ragazzine là che sono pronte a scaldare la
0: benissimo. Allora faccio ancora questa canzone che mi è stata richiesta, l'ho fatta 20 minuti fa, ma c'è una compagnia che poi mi dice che deve andare a casa. Allora, bene, a loro e a tutti quanti voi, vai che andiamo con questo bel successo dal titolo Rapsodia.
1: Rapsodia, vuela.
0: In pista, in pista.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.